Cioè, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita in interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa al di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include

brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No, no.

I Just Call to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tahiti bagno schiuma, profumi di paradiso. Tahiti. Senti la tenera carezza del Monoi per una pelle vellutata. Tahiti al Monoi, il tuo angolo di paradiso. Linea Tahiti, bagno schiuma e doccia.

hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto. Una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exo-Frames possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini-macchine. Potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Croc, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions.

0: dire. Sì. O fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare. Sto ascoltando, non vedi? È una cosa
0: che
1: importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante. Sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Guarda gli animali.
1: Fantastica.
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh. Domani, sì, sì, volentieri.
0: Te lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita. E poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti. Ciao.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucia.

tylko amo i smak estufa. Teraz mi schiaccia rossona e la scimile e picchio con squash estufa. E se sono debole mando giù spinacia quintali glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e sciuffa. Braccio di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro, sì. Ci ronzolo, navigo coi marinai, mi chiamano anche Popeye. Io sono simpatico, sono aromatico, amo gli smack e spuffa. Sono irascibile, picchia con

0: Bella tutto.
1: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
2: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici telespettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
2: Ti faccio blu.
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chili cervello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81. Tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te. Ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve.
4: Steve Austin,
2: che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa
2: l'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro. Ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi...
3: Ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante, appunto, è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant,
3: tanta roba.
4: Grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura, ma è un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Caffè Nescafè ti apre la strada dei grandi caffè, dal Costa Rica al Guatemala, dalla Giamaica alla Colombia. I grandi caffè del mondo hanno percorso gli altipiani, hanno varcato le montagne. Ed oggi ecco Caffè Nescafè, gran aroma, dal gusto morbido e pieno. Classic, di gusto forte e deciso. Gran aroma e classic, le nuove qualità del Caffè Nescafè.

0: Ci accompagniamo io? Vabbè, ormai è già in tangenziale. Cinciarra di malinconia.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare i dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: Buongiorno con Radio Animati.
1: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.

Sono cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fissa ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su, andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a vedere. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen!

Non c'è verso da acchiapparlo, è veloce più che mai. Non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

Cirelle a colazione. È sempre un buongiorno con Radio Animati.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

fuori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi...

0: chi conta sono i vincitori e dei perdenti cancelliamo i nomi. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero potevamo non parlare di classiconi? Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1970 e al cinema ci si commuove con la giovanissima coppia Ryan O'Neill e Ellie McGraw, diretto da Arthur Hill.

Love Story, la musica di Francis Lai su Radio Animati, che, come abbiamo detto, vinse l'Oscar per la colonna sonora. Il film si è guadagnato altri due riconoscimenti, due Davidi di Donatello, che sono andati ai suoi interpreti. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: molti bambini.
1: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
2: Con la sua immancabile maglietta rossa, Muciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
3: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
4: Come fatto?
3: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
2: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Muciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
1: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
2: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Muciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Muciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio. Déjà vu.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: Topolon, Hedda, Rangu, Legge!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
0: Mas

Volevo dire a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla, quella che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela.

Rosiconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quel... Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: Infatti,
3: parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino, con la tesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurori, io la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava.
4: Quanto parlava.
3: Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carol King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Love.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai?
2: Io l'ho vinto con Snack e Vai.
3: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai.
4: Partecipa a Snack e Vai con Tronchi, Duplo, Kinder Bueno, cioccolato, cereali e maxi. Vinci subito 10.000 occhiali Swatch e ad estrazione tanti regali. E il premio finale sono 3 Fiat Tempra cariche di regali.
5: Io ce l'ho, tu ce l'hai?

0: dal Final Fantasy Italian Project un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il grande cinema fa riflettere. Ben trovati da Gianluca. Oggi parliamo di Philadelphia, film del 1993 che suonerà come una vera e propria denuncia alle discriminazioni verso le persone colpite dalla malattia del secolo scorso, l'AIDS. Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelphia, stimato dai suoi capi, dai colleghi del potente studio legale di cui fa parte, viene improvvisamente licenziato per inefficienza e inaffidabilità. In realtà una scusa sostenuta con mezzi ignobili. Infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di AIDS. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, fa causa agli ex datori di lavoro. Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e di Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. Alla colonna sonora, composta da Howard Shore, si affiancano i brani Streets of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla miglior canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento.

Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen a Chuck si canta su Radio Animati. Philadelphia ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 premi Oscar, uno appunto per la canzone e uno a Tom Hanks come miglior attore. Stessi premi per i Golden Globes, mentre Bruce Springsteen si porterà a casa anche un Grammy Awards. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'11° disco più venduto in Italia nel 1994. Nel cast anche un giovanissimo Antonio Banderas. Memorabile la scena in cui Andy ascolta e fa ascoltare al suo avvocato Joe l'aria de La mamma morta dall'opera Andrea Chelier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas. Forse il momento più toccante del film.

Philadelphia è ancora un film da vedere, nonostante siano passati 30 anni dalla sua uscita. Chuck si canta su Radio Animati, torna prestissimo con tante altre colonne sonore.

0: Sono Giorgio Schmicken dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave.

0: Di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze porta fortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
1: Ah, si deve spogliare Tiziana. Ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma. Dice tu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Miri, nere, nanna, voglio quella
2: bella panna!
3: Paperino, zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
4: Ori, eri, ari, te.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la magia delle favole Disney. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolf. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida all'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata!

spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Wow, giovedì 15, ben arrivati in diretta su Radio Animati fino alle 17.30, queste due ore dedicate a voi, alla vostra sigla preferita che potete richiedere al nostro numero WhatsApp o dal tasto direttamente di WhatsApp dall'app di Radio Animati. Come state? Ben arrivati, insomma, giornata, pomeriggio intenso oggi perché poi ci sentiremo anche alle 18.30, come annunciato ormai da giorni. Alle 18.30 avremo occasione di scoprire e conoscere meglio nei dettagli i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest che arriveranno il 31 di ottobre a Lucca Comics and Games sul palco dell'ABC al Community Village Giardino degli Osservanti alle 17, con me e Laura sul palco dell'Anime Vocal Contest per presentare i 5 finalisti e vedremo chi vincerà questa edizione 2026 e tutti gli altri premi. Insomma, oggi alle 18.30 saremo in collegamento con tutti loro e poi andremo anche a parlare con Dalia, che è la responsabile proprio una delle responsabili Red Phoenix, l'associazione che cura l'Anime Vocal Contest, per capire anche l'evoluzione di questa Anime Vocal Contest negli anni e questa edizione 2026. Non vedo l'ora perché insomma, scopriremo tante belle cose da parte dei partecipanti. Ogni anno sono sempre tantissimi a partecipare e complimenti a loro, insomma, che hanno superato l'ultima fase. Andiamo con il primo pezzo? Andiamo in colonna sonora. Eh sì, andiamo direttamente da Daniela di Treviso con Shakira. Zootropolis, lei è Shakira, questa è Try Everything su Select.

Shakira con questo pezzo che ne so, nel suo modo di fare musica è anche molto soft. Grazie Daniela, grazie. Abbiamo iniziato proprio con una colonna sonora, ma potete scegliere tra cartoni, telefilm, trasmissioni TV e direttamente al 342-523-9246. Andiamo da Gianfri. Come stai Gianfri? Buon pomeriggio. Lui ci porta nel 1982 con una Fabiana che è prontissima per cantarci il prossimo pezzo alle 15.36 in diretta su Radio Animati. C'è Belle e Sébastien.

Fredonia Beach. Gianfri, ciao, con Abella e Sebastien, ancora buon pomeriggio, ben arrivati. Abbiamo iniziato da pochi minuti, da 10 minuti, questa nuova puntata di Select. Poi vi ricordo domenica anche dalle 10 alle 12. Ma stavo leggendo un articolo interessante per quanto riguarda la città di Torino, perché c'è una sperimentazione proprio della polizia locale di Torino. Il primo mezzo fermato era il doppio dei limiti consentiti. Di cosa stiamo parlando? Di monopattini e di biciclette elettriche. E pensate che questa sperimentazione con la polizia locale di Torino consiste in un tapirulan, dove su questo tapirulan vengono esaminati questi mezzi da monopattini o biciclette elettriche, e da lì possono capire tramite uno schermo elettronico, un po' come si fa la revisione per la macchina, capire se è stato, tra virgolette, manomesso, truccato il monopattino, e uno di quelli controllati faceva il doppio della velocità di quanto dovrebbe da fabbrica. Insomma, se avete monopattini truccati o biciclette, ecco, che avete in qualche modo manomesso, attenzione, perché insomma, i controlli saranno sempre di più, e la polizia così di Polizia Municipale di Torino lancia questo nuovo controllo, che poi immagino sarà esteso un po' in tutta Italia, perché si vedono sfrecciare a delle velocità incredibili. Cioè, ma possibile che... bisogna essere in regola anche su quello. 1979, andiamo invece nella Valle degli Orti. Lui invece va veloce nelle coltivazioni. È proprio Giampaolo, ciao. E tra poco dovrà preparare la raccolta del cardo, che fa parte della famiglia dei carciofi, giusto? Il cardo. E allora salutiamo Giampaolo, lui ci richiede un pezzo del 1979, stiamo parlando della sigla finale di Fantastico. Lei era Loretta Goggi, l'aria del sabato sera. Oggi è giovedì, Giovedì su Select.

Tornerà presto l'aria del sabato sera come situazione, eh? Qui stiamo parlando di fantastico, nemmeno 1980, ma 1979, siamo veramente nella prima edizione. Vado a salutare Gianpaolo dalla Valle degli Orti, dalla provincia di Cagliari, un saluto. Con la prossima sigla, sì, perché qui andiamo nel 2003, facciamo un bel salto, dobbiamo salutare Marielle da Padova con la voce di Giorgio Vanni, Lucky Cowboy Solitaire.

fino in fondo, fino in fondo da Padova. Salutiamo Mariele con Lucky Lucky Cowboy Solitario. Pronti per andare a Foggia, perché direttamente Alberto ci richiede la prossima sigla. Anche questa molto amata sia come sigla e molto amata anche la serie televisiva, ovviamente la serie cartoon L'Isola dei Robinson. Loro sono i Cavalieri del Re.

Ma certo che salutiamo anche gli stabilimenti balneari che sono ancora aperti, sì, per questa stagione che si sta prolungando, e soprattutto gli stranieri che sono sicuramente più calorosi di noi continuano ad andare al mare a fare il bagno. Certo, nelle ore centrali, insomma, stando al sole si sta ancora decisamente bene, poi insomma quando al mattino presto o la sera, insomma, le temperature sono decisamente più basse. Ma insomma, visto che questa stagione estiva è stata anche molto impegnativa, non soltanto per le temperature ma anche per determinati costi, ecco, poter allungare direttamente la stagione negli stabilimenti balneari, ben venga, un saluto a coloro che sono anche al mare in questo momento, in costume o non. Andiamo a Bergamo, c'è Marco che ci seleziona il prossimo pezzo. Torniamo nel 79, e perché nel 1979, cari amici, c'era il grande Mazinga. Anche il grande Mazinga, perché 78-79 Mazinga. Fiorivano le sigle a più non posso. Tutta per te.

0: Il grande Mazinga, ciao Marco, buon pomeriggio anche a te dal 1979. Adesso facciamo un salto ancora più indietro, dice come ancora più indietro? Dove andiamo? Andiamo nel 1963, perché stiamo parlando di Maga Magò, la spada nella roccia. Salutiamo Valentina da Sassuolo, ciao!
1: La più grande, la più formidabile, secondi te. Io tocco un fior, zumpara pim pim, si spampa ne muore. Solo il demonio uguagliare mi può.
2: Ma è terribile.
1: Grazie, piccino, ma quello è niente, niente per me. Io sono la magnifica, splendida Maga Magò. E sai una cosa? Posso anche cambiare dimensioni. Posso un fior? Oh, fino al camin. Farmi piccina come un topin, fa tuccheria o nera magia. È specialità mia. Io sono la magnifica, splendida Maga Magò. Senti, lo sai che posso rendermi anche più brutta?
2: Oh, questo lo trovo quasi impossibile. Voglio dire che...
1: Scommettiamo? Visto? Ho vinto!
3: Non sono orribile.
1: Perfettamente ributtante.
2: Oh, sì, signora.
1: Ma non hai ancora visto nulla. Guarda qua.
4: Posso aver fascino un bel visino. Ugo l'adoro.

0: ma non farti illusione, perché tu mi farà... Wow! Sono il gatto! Mamma! La magnifica! Linda!
1: Maga Mago! Salutiamo ancora Valentina, ciao, buon proseguimento di pomeriggio, buon lavoro. Da Castelrigone invece c'è Massimo che ci dà informazioni. Incrociamo le dita, ti pensiamo, caro Massimo. Siamo alla metà di dicembre, poi faccio assolutamente sapere tutte le news. Lui ci richiede i Cavalieri dello Zodiaco. Stiamo parlando degli Odeon Boys. Siamo nel 90. Oh, dal 1963 al 90, una vita, una...

Ciao Massimo. Sono le 16 e un minuto, vado a Modena. Ciao Ivo, buon pomeriggio. Lui non vede l'ora di seguire proprio il 31 di ottobre la finale dell'Anime Vocal Contest alla Country Village, questa community bellissima, Village Giardino degli Osservanti, alle 17 a Lucca Comics and Games, sabato 31 alle 17. E vi ricordo, alle 18:30 ci collegheremo in diretta con i 5 finalisti e parleremo insomma con loro per conoscerli meglio. E cosa sceglie per dedicare a loro un in bocca al lupo? Lucca Cosplay, Massimiliano Poggi, Sara Benedetti, taglia, taglia, taglia, cuci, è nel 2020.

Saluto Massimiliano, saluto Sara. Era il 2012, ma sembra ieri quando la cantavano per la prima volta sul palco centrale di Lucca Comics, sulle mura di Lucca. Poi diversamente, come dire, negli anni ha avuto location diverse, il grande palco centrale dal Caffè delle Mura. Mamma mia, che tempi ha tutti i baluardi. Bene, e io stavo sul palco a presentare tutti gli spettacoli in diretta su Radio Animati. Mamma mia, che tempi. Andiamo a Biella, ciao Dalila, buonasera, buon pomeriggio, ci porta nell'82 alla Mostra Internazionale di Musica Leggera e di Vela d'Oro di quell'anno. 1982 ha fatto un mix tra i Nomadi e Julio Iglesias. Ha scritto: "Io vagabondo, ma sono un vagabondo" di Julio Iglesias. Ce l'ascoltiamo in questo nostro pomeriggio. Fate la vostra richiesta. 342 523 9246, questo è il nostro numero WhatsApp. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, tasto verde.

sigla, lo ricordiamo ancora a tutti i nostri ascoltatori che tanti pezzi di musica leggera italiana e internazionale nello stesso anno, perché il pezzo facesse poi ancora più successo e portasse gente a seguire la trasmissione, ecco, facevano le premiate sigle, e con Sono un vagabondo, ecco il pezzo della sigla di apertura della mostra internazionale di musica leggera nel 1982, trasmessa su La Rai. Ma adesso andiamo in provincia di Belluno, perché c'è Daniela che dice: io di più. Anch'io di più, eh.

di più. Salutiamo Daniela, ciao, buon pomeriggio. Adesso andiamo in campo e c'è un bel sole, vedo dall'immagine che Federica da Genova ci manda. Andiamo in campo con trasmissione del 1998, Cocco di Mamma. Lei è Sabrina Salerno, la cantava lei, Cocco di Mamma. 1998.

tacchi di mamma, Sabrina Salerno. Ciao Federica, buon lavoro. Ehi, una premiata sigla dopo l'altra, ma guarda caso. Andiamo da Ste, ciao, buon pomeriggio. Forse c'è già la voglia di ritornare sulla spiaggia, dai. Come dicevo prima, alcuni stabilimenti sono ancora aperti con una situazione meteorologica favorevole, ecco, si può andare ancora al mare.

0: la sigla del Festival Bar 1992 direttamente per ste. Buon pomeriggio, stiamo quasi per toccare la prima ora insieme, ne avremo un'altra fino alle 17.30 e poi vi ricordo alle 18.30 lo speciale interviste dei 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest che si presenteranno il 31 di ottobre a Lucca Comics and Games sul palco insieme a me, insieme alla mia collega Anna al Community Village Giardino degli Osservanti alle 17 a Lucca Comics and Games. Per Chiaranna e per le sue panterine e le ha prese come borse dell'acqua calda. Si riscalda con i suoi micioni.
1: Io conosco un

Simon e con Chiaranna tanti saluti e buon riscaldamento con i tuoi micioni neri, bellissimi, sembrano due pantere. Adesso con il prossimo pezzo vado da Marco di Mestre, perché lui ci richiede qualcosa di molto soft. Stiamo parlando dei Three Country, che sono un gruppo fantastico che con il loro sound super energico ci cantano la versione fatta proprio da loro di Devin Nyomo, Amico Mio.

0: Per Asclepio, il piccolo grande scacchista dell'ASD. Un saluto da parte di Igor, che ci ha richiesto proprio dalla provincia di Roma il pezzo Fantamen. Dai, dai, l'ultimo. 16:30, buon pomeriggio a tutti, ben arrivati a coloro che si sono collegati soltanto adesso con la radio e con Radio Animati, il mondo di sigle TV. Adesso lo fate voi con la vostra richiesta al 342-5239-246 o direttamente con il tasto verde dall'app di Radio Animati. Il prossimo pezzo, andiamo in Sardegna, a Ossi, esattamente dove Emanuele mi manda un panorama non bello, bellissimo, dal suo terrazzo di casa. Dove stai? In un castello. Emanuele, fammi vedere dove stai, perché vedo un panorama bellissimo dall'alto. Complimenti, complimenti. Splendida giornata anche in Sardegna. Lui ci riporta dai fratelli Grimm. Nils Holgersson, stiamo parlando del 1982.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un gnomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

Holgersson era il pezzo richiesto da Emanuele, che mi ha mandato questo filmato per farmi vedere la sua terrazza, un panorama stupendo, complimenti, abiti in un posto incredibile, oh, al silenzio, senza rumore, prima o poi anch'io dovrò trovarmi una situazione del genere. Grazie davvero delle vostre richieste, ma soprattutto anche le vostre foto, messaggi e filmati per farmi partecipe di dove siete, di cosa state facendo, dove state andando. Il prossimo messaggio? Eh sì, perché siete voi a fare la scaletta con il 342-523-9246. Vado a Pordenone, ciao Flavio, e lui proprio in riferimento un po' ai premi internazionali e trasmissioni dedicate ai premi, gli è venuto in mente, insomma, Sorriso is Magic della Bionda, era il 1991, oltre che lo spot di TV Sorrisi e Canzoni, era anche la sigla del Gran Premio Internazionale.

Ancora sole e per esempio Enzo dalla Normandia mi dice che da lui ci sono 25 gradi. Ma è vero. Ma credo che la tua richiesta sia veramente così un modo per ritornare un po' a temperature più basse e soprattutto con la pioggia, perché altro pezzo cinematografico, colonna sonora bellissima, eccola qua. Andiamo indietro nel tempo, ma la cantichiamo ancora oggi.

Un po' di pioggia a Enzo perché è super riscaldato. Salutiamo anche gli amici della Normandia e coloro che ci seguono da tutto il mondo, dalle nostre app, dal sito, dagli smart speaker, dagli smart TV, insomma, tutto smart e non smart. 16:43, buon pomeriggio anche ad Emanuele, pronto pronto, perché si deve ricaricare, domani farà raccolta di olive e insomma ormai molte informazioni mi arrivano in questi periodi, perché proprio il periodo della raccolta sembra un'annata decisamente molto positiva, non c'è la mosca a rompere le scatole, vale a dire insomma quelle annate con la mosca non sono assolutamente positive per le olive, invece quest'anno insomma veramente ottima produzione. Allora buon lavoro a tutti coloro che stanno raccogliendo anche le olive con insomma, anche l'Italia insomma, è una delle dei paesi in cui insomma l'olio è il più buono. Tra cielo e terra andiamo proprio da Emanuele, proprio con questo pezzo che dal 1996 Street Fighter. Sono i Damma. 342-523-9246. Fino alle 17:30 l'appuntamento di Select, 18:30 speciale

Lo diceva anche domenica mattina in diretta con me Alessandro Degli Utaco, che anche lui insomma è come dire impegnato in questi giorni con suo padre per raccogliere le olive. E dai, l'occasione insieme ad altre persone di condividere e fare una cosa bella, no? Sì. Forza, su, invece di star seduto davanti a una scrivania, uno sta all'aria aperta ed è un bel momento, dalla raccolta dell'uva a quella delle olive, come i vecchi tempi. Andiamo direttamente a Mantova, si sta dirigendo, sta ritornando verso Mantova Carlo. Ciao, buon pomeriggio, salutiamo tutti coloro che stanno viaggiando anche in questo momento e sono all'ascolto di Radio Animati. Torniamo al cinema. Footloose 1984 e Kenny Loggins. Sono le 16.48, come vi dicevo, alle 18.30. Tutti rimanete collegati perché avremo questo speciale Anime Vocal Contest 2026 con i 5 finalisti che avrò al telefono e capiremo meglio chi sono, da dove arrivano, quale passione ha fatto scaturire quella del canto.

Bravo Carlo, anche ballato e cantato in auto con Footloose. Buon viaggio a tutti coloro che ci ascoltano sempre anche in viaggio. Saluto anche Daniele David, ciao da Ancona. Un saluto anche a Pippo con un abbraccio forte forte forte. Arriva Cristina D'Avena con Day by Day. E qui l'atmosfera si fa morbida, morbidissima. Era il 1988, Selector.

abbiamo ancora più di mezz'ora con le vostre sigle preferite, che ricordo possono essere trasmissioni televisive o telefilm oppure colonne sonore o cartoni animati. Con 28 gradi costui, il nostro Roberto Di Carbonia è arrivato in palestra. Ecco, diciamo che ancora ora abbiamo questa possibilità di poter godere di queste temperature, insomma, nel centro delle ore della giornata. Cavalieri del Re è la sigla che ci propone direttamente tramite il nostro numero WhatsApp dal 1981.

Spero che con quella temperatura in palestra ci sia ancora un po' di aria condizionata, se no si suda quattro volte di più. 1981, Sasuke, il piccolo ninja. Stavo pensando che quando l'età avanza, poi uno ripete un po' quello che ha fatto nella vita. Io non so cosa farò quando la mia età sarà un po' avanzata. Dirò, adesso devo andare in diretta, scusami. No, devo chiamare l'ospite. No, devo presentare questa cosa, mi diranno. No, signor Pellegrino, si metta seduto, no? Lo faceva prima. No, ma devo andare. No, io ci rido, ma... Guarda, mi sa che la mia fine sarà quella. Ma vabbè, vedremo come andrà, vedremo. Le 17 e un minuto, signor Pellegrino, vada con il prossimo pezzo. E lo facciamo con la richiesta di Giovanni da Alessandria, che ci richiede proprio dal 1980, tondo tondo, Star Blazer. Sono gli Argonauti, tutti per lui e per voi.

Barcellona, salutiamo Carmeta che da giorni mi diceva devo assolutamente richiedere il prossimo pezzo, e qui abbiamo Olivia Newton-John. Eh sì, è tutta per te Carmeta. Olivia su Radio Animati.

Olivia, Olivia. Mamma mia, quanto ci manca anche Olivia Newton-John. Quante personalità, quanti artisti ci hanno lasciato anche in questi anni. Meno male ci hanno lasciato un patrimonio musicale, storico, artistico in diverse maniere. Grazie, ciao Carmeta. Roby, sei tornato alla base o sei ancora in giro per il mondo? Perché insomma, dai vostri messaggi spesso mi dite: sono qui, sto facendo questo, sto andando di là, ma tra poco sarò di là, di su, di giù. Ma in ogni caso, come vedete, ovunque siete nel mondo e cosa state facendo, basta collegarsi con Radio Animati, con la nostra applicazione. Noi siamo sempre con voi. Gigrobo!

Capito, capito. Robby giustamente ha fatto un'estate di grande lavoro, di grande lavoro, e adesso a Messina, proprio dalla spiaggia, che bello. Ma anch'io, aspetta che entro dentro al filmato, anch'io. Dice, ma tu con la radio sei ovunque, in tutto il mondo, ho capito, ma sì, virtualmente, ma voi fisicamente siete nei posti bellissimi, bellissimi. Grazie anche del filmato. Ciao Robby, e buon rilassamento. Adesso invece con il messaggio di Federico andiamo a Lucca, ancora la situazione tranquilla. Tra qualche settimana, ecco, immagino che, insomma, lo sapete che i lucchesi, che non amano particolarmente, ecco, il festival, affittano la loro casa per veramente e vanno a fare vacanze dall'altra parte del mondo. Poi, quando ritornano, quando tutto è finito, ecco, questo è un po' l'andamento di alcuni che non amano il festival. Sono pochi, a dire la verità, perché insomma, Lucca è molto orgogliosa giustamente di un festival importantissimo in Europa. Ebbene, andiamo a salutare a questo punto Federico con Emilio Teo Teocoli, con Attina Cenci, Zuzzurro e Gaspare, Enrico Beruschi, Silvio Orlando e tutti gli altri. Era

animati, trasmissione televisiva Emilio, Federico De Luca ce l'ha richiesta, ma si può spaziare anche in telefilm, serie TV, con cartoni e anche colonne sonore. Pensate quante migliaia di sigle e canzoni a disposizione. Mando un abbraccio forte forte a Dama di Milano, ma tanto forte, non soltanto da parte mia, da tutta Radio Animati e da tutti gli ascoltatori, perché questa vicinanza arrivi veramente forte.

da Candy Candy con la Rocking Horse. Salutiamo da, da Milano. Patrizia invece in questo momento è uscita dal lavoro, si sta prendendo la sua bella tazza d'orzo in un bar ai tavolini fuori con un sole splendente e all'ascolto di Radio Animati. Oh, vedete queste piccolezze ma che riempiono, riempiono sicuramente l'animo. Cadillacs e Dinosauri e Marco Destro è la sigla che ci ha richiesto Patrizia.

Da quanto tempo che non veniva richiesta? Brava, brava Patrizia! Oh, 1985 con Marco Destro, Mades, il coro dei piccoli cantori di Torre Spaccata, insieme a Nico e Gwendalina. Nico Fidenco, questa è la Supergirl. Salutiamo da Napoli, Pieruzzo.

Anche Piero, anche Piero è sempre a zonzo, eh. Io lo so, lo vedo dai vostri messaggi, sono di qui, sono di qua, sto andando di qua, vedi, vedi, io sono un pellegrino anomalo. È la Supergirl, grazie Piero e buon lavoro. Andiamo ad Avellino da Paolo, Pokémon, Diamante e Perla, Giorgio e Cristina.

Wow, siamo arrivati all'ultimo pezzo e poi noi ci ritroveremo tra un'ora esatta, alle 18.30 con i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest. Li presenteremo, si presenteranno a tutti voi. Poi ricordo che l'intervista sarà messa anche in podcast, così avrete occasione anche di ascoltarla in altri momenti. E insomma, sono davvero felice che questo momento del 31 di ottobre a Lucca Comics si stia avvicinando. E proprio con il prossimo pezzo andiamo a chiudere, diciamo, queste due ore intensissime. Grazie a tutti coloro che hanno mandato il loro messaggio, anche a coloro che non sono riusciti a rientrare in questa playlist, ma domenica mattina dalle 10 alle 12 altre due ore sarò in compagnia e insomma non vi dico, non ve le preannuncio perché vi voglio lasciare un po' di sorprese, se no sono sempre quello che vi dice sempre: ah, lo sapete chi ci sarà domenica? Insomma, no, invece quando vi presenterò domenica mattina il mio ospite o la mia ospite, insomma, lo scoprirete. Saluto Candy, ciao Candy, che direttamente da Perugia manda tanti saluti, e per il suo Terence, mio dolce amore dei B.I. Grazie ancora, noi ci sentiamo alle 18.30, mi raccomando rimanete collegati perché arriverò con i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest 2026 su Radio Animati. Ciao, a tra poco.

audio animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna? In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice pure!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

0: Lo speciale interviste Anime Vocal Contest 2026. Ben ritrovati da parte di Pellegrino qua su Radio Animati. Io sono emozionato quanto loro, perché insomma, quando inizia una nuova edizione dell'Anime Vocal Contest è sempre una grande emozione per me e la mia collega Laura, che condurrà poi lo spettacolo direttamente il 31 a Lucca Comics. Ma andiamo tra poco a scoprire chi sono i 5 finalisti di questa edizione 2026. E allora saluto Giorgia, Valentino, Silvia, Alessandro e Giacomo, ma partiamo direttamente con Giorgia Romanelli, che è la prima ad essere intervistata. Ciao Giorgia, un saluto e ben arrivata su Radio Animati.
1: Ciao Pellegrino, grazie. È un piacere essere qui.
0: Piacere anche per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Da dove arrivi esattamente, Giorgia?
1: Io sono di Castellarano, provincia di Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia, ecco, perfetto.
1: Esatto. E ti capirò tra poco con l'accento.
0: Ah bene, un bel corso di dizione, guarda, sei con la persona giusta. Dai, scherzi a parte, Giorgia, da Castellarano in provincia di Reggio Emilia, quanti anni hai e cosa fai nella vita? Perché vogliamo conoscere questi cinque diciamo aspiranti cantanti nel mondo del fantasy e delle sigle.
1: Allora, io ho 34 anni. E, al momento sono in maternità.
0: Oh, ma che però, bello!
1: però ho lavorato in bar con i miei genitori per tantissimo tempo. Negli ultimi mesi ero addetta alle colazioni in un hotel della zona. E sono allenatrice di pallavolo anche.
0: Wow, quante cose! Una mamma tutta fare.
1: Bene.
0: Senti, no, certo. Giorgia, quando nasce la tua passione per la musica? Perché insomma, siamo in un contest dedicato proprio alla voce, no? Quando nasce la tua passione? Mm.
1: Allora, sembra una banalità dirlo, perché magari lo diranno in tanti artisti, in tanti cantanti. Io sin da subito,
0: da piccolina proprio,
1: in tenera età, mia nonna mi portava in chiesa, cantavo tutte le canzoni di chiesa, poi dalle canzoni di chiesa sono passata alle canzoni dei cartoni animati, poi genere pop, rock, country. Ho esplorato poi un po' quello che è il mondo un po' generale della musica.
0: Certo. Hai qualcuno di riferimento, qualcuno che ti piace in particolare nel mondo della musica in genere?
1: Allora, io da piccolina stravedevo per Cristina D'Avena. Io dicevo sempre che io un giorno l'avrei sostituita.
0: Vedi. Brava, devo dire che con grande motivazione, bene. Senti,
1: esatto, però poi da grande sono subentrate poi anche Giorgia, Whitney Houston, cioè tante altre cantanti che...
0: Che è un punto di riferimento, insomma, per la loro vocalità. Senti, qual è il pezzo che presenterai sul palco dell'Anime Vocal Contest, Giorgia?
1: Io porterò I Can Go the Distance, Go the Distance, tratto dal film di animazione Hercules, il cartone.
0: Perfetto. E come mai questa scelta? Perché, insomma, immagino che allora ci avete pensato e ripensato, ma cosa devo portare, ma cosa porterò, cosa mi, quale pezzo sarà nelle mie corde, perché poi lo sapete che quando poi salite sul palco, ecco, dovete essere al top, diciamo, della vostra performance.
1: Lo speriamo.
0: Ma sì, assolutamente.
1: Raffreddore permettendo, sperando che non mi torni più raffreddore, sì.
0: Dai.
1: No, ho scelto quel brano lì perché, non so, mi scatena qualcosa dentro, nel senso, la musica di quel brano lì comunque è meravigliosa, l'orchestra in generale, la musica proprio già di per sé mi trasmette tantissimo. E poi io, amante del cartone di Hercules, adoravo tutte le canzoni di Hercules, ma quella canzone lì dove lui cerca di realizzarsi, di dire, cioè dice ce la posso fare, posso raggiungere il mio obiettivo e supererò gli ostacoli, cioè è una canzone che motiva, secondo me,
0: assolutamente,
1: a, dare, a raggiungere i propri obiettivi, a dare il meglio di sé.
0: Bene, bene, bene. Allora, Giorgia Romanelli da Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, si presenterà all'Anime Vocal Contest, vi ricordiamo, il 31 di ottobre, direttamente alla Community Village, Giardino degli Osservanti, alle ore 17. Grazie, Giorgia, rimani in linea perché poi alla fine ci sarà il saluto finale di tutti e cinque i finalisti. Adesso che si prepari, Giacomo Focchetti. Grazie Giorgia, tra poco.
1: Grazie a voi.
0: E allora andiamo direttamente con il prossimo partecipante dell'Anime Vocal Contest 2026, Giacomo Focchetti. Ciao Giacomo, ci sei?
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: Eccolo, eccolo. Come stai? Tutto bene? Sì.
2: Sempre bene,
0: sempre, sempre tutto bene, grazie. Guarda, complimenti, sempre bene, ci piace da morire questa risposta. Giacomo, tu da dove arrivi esattamente?
2: Io arrivo da Vignola, in provincia di Modena.
0: Vignola in provincia di Modena. E quanti anni hai?
2: 32.
0: 32, bene. E cosa, di cosa ti occupi nella vita, oltre che cantare? Così almeno ti conosciamo meglio.
2: Esatto, guarda, io nella vita mi occupo di commercio di orologi.
0: Ah, allora non vedi l'ora, o meglio, lo vedi, ma...
2: Esatto.
0: Commercio di orologi, che bello, dai, dai, credo che non sia così comune, no? Oppure...
2: No, è un mondo un po' particolare, è un mondo di nicchia soprattutto, però molto, molto bello, molto piacevole.
0: Interessante, interessante. E come nasce questa cosa degli orologi? Qualcuno della tua famiglia oppure per caso?
2: Ma guarda, passione tramandata da mio padre, quindi proprio una cosa di famiglia. Dopodiché ho deciso di farne un mestiere assieme alle persone con cui lavoro in questo momento e devo dire che probabilmente ho trovato la mia strada insieme a quella della musica, ovviamente.
0: Ma proprio, ecco, la seconda domanda è: quando nasce la tua passione per la musica oltre che per gli orologi?
2: Quando, come Giorgia, più o meno, quando ero piccolo sono stato portato a cantare in chiesa, e ovviamente nel coro, da lì è sbocciata un pochino la passione. Poi la verità è che io non ho mai cantato su palchi o robe simili. Diciamo che il mio palcoscenico è la macchina. Perché passando tanto tempo in macchina,
0: come
2: io
0: per molte,
2: amo cantare in macchina,
0: ecco. come anche con i finestrini persone, abbassati, sì. Oppure sì, sei più riservato?
2: Ovviamente d'estate braccio fuori e finestrino giù, esatto.
0: Fantastico, fantastico. Senti, allora, insomma, da piccolino la parrocchia è sicuramente uno dei luoghi in cui ci si può esprimere, assolutamente. E come è arrivata anche la passione per questo mondo fantasy e del fumetto?
2: Beh, quella nasce nell'adolescenza, con i miei amici. Abbiamo sempre sviluppato delle passioni per videogame, fumetti, manga, anime, di tutto e di più. E quindi, ovviamente, essendo appassionati, in macchina, nei viaggi insieme, non mancavano le canzoni di Giorgio Vanni, non mancavano tutte le sigle dei vari cartoni animati, certo. Quindi le si cantava a squarciagola.
0: Bello, bello, bello. Senti, e quale pezzo presenterai sul palco dell'Anime Vocal Contest?
2: Io porto The Line, che è un brano dei 21 Pilots tratto da Arcane.
0: Ok, e come mai questa scelta? Perché...
2: Ma, guarda, è molto casuale, nel senso che anche un po' come... come l'iscrizione a questo contest è stata una cosa molto casuale, insieme a un mio amico che ci siamo trovati una domenica pomeriggio a dire facciamo questa roba, abbiamo registrato e abbiamo provato questa canzone, veniva abbastanza bene, allora abbiamo detto vabbè, proviamo a fare questa roba qui e buttiamoci su questo pezzo.
0: Bene, un altro pezzo impegnativo, devo dire che insomma tra i cinque insomma che saranno presentati, devo dire che tutti i pezzi dove insomma la capacità vocale è assolutamente sotto l'occhio di bue. Bene, Giacomo, allora

0: sentirvi alla radio, soprattutto conoscervi in anteprima con il pubblico di Radio Animati che insomma, segue dal 2019 come Anime Vocal Contest, ma ancora prima c'era il contest del band che io presentavo da solo ormai un bel po' di anni fa, perché Radio Animati, stupendo, insomma, dal 2008 la radio web ufficiale, insomma, di Lucca Comics, e ci siamo fatte tutte le edizioni. Allora, Valentina, tu da dove arrivi?
1: Io sono di Bologna.
0: Bologna, oh, direttamente da Bologna. Valentina, quanti anni hai?
1: Ho 25 anni.
0: 25 anni, e di cosa ti occupi nella vita, Valentina?
1: Nella vita studio ingegneria chimica e biochimica.
0: Oh, bene, e, insomma, gli studi stanno viaggiando come la musica?
1: Sì. Sì, mi manca in realtà solo un esame. Oh, quindi allora, spero vada bene.
0: Allora, dai Valentina, è finita, diciamo, un altro capitolo della vita, no? Quello dello studio e poi entrare nel mondo del lavoro. Ma soprattutto, ecco, Valentina, quando nasce anche per te la passione della musica, del canto?
1: Allora, io ho iniziato a cantare quando ero microscopica e a 3 anni...
0: In pancia?
1: No, perché io non riuscivo neanche proprio a mangiare se non cantavo, e a 3 anni ho fatto le audizioni per entrare nel coro dell'Antoniano, quello dello Zecchino d'Oro, e sono entrata. Dai. E ne ho fatto parte per 10 anni.
0: Wow, che bello Valentina, una bella soddisfazione, eh? Certo.
1: Sì, infatti Cristina D'Avena è sempre stata la mia prima icona.
0: Come per tantissimi che amano, insomma, il mondo delle sigle. E ci sei stata per 10 anni, hai detto.
1: Sì. Anche ho potuto cantare con lei anche durante lo Zecchino d'Oro, quindi è stato bellissimo.
0: Bello, bello, che emozione. Poi giustamente tu stai a Bologna, insomma, sei sicuramente lì al centro studi dell'Antoniano. Senti, il pezzo che andrai a presentare per questa edizione 2026.
1: Sì, porterò la canzone Gülenge, che è la sigla di Demon Slayer, che è un anime che adoro, e poi anche di una delle mie cantanti preferite, che è Lisa.
0: Che bello.
1: E l'ho scelto perché parla di forza interiore, della capacità di andare avanti nonostante le difficoltà, e credo siano temi molto importanti.
0: Bene, mi fa piacere che anche le scelte musicali abbiano, come dire, anche una filosofia di messaggio da lanciare sul palco e a tutti coloro, insomma, che vi ascolteranno. Bene, allora Valentina, anche per te l'appuntamento per il 31 sul palco. Tu sei già un po' abituata, insomma, la televisione non è un palco ma un palco diverso, però credo che l'emozione di salire,
1: sì,
0: sul palco
1: è sempre un'emozione gigante.
0: Sempre molto molto forte. Grazie a Valentina. Adesso
1: grazie.
0: Si prepara Alessandro con noi. Grazie a te, a tra poco.

0: Alessandro Scheck, ciao, ben arrivato su Radio Animati.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi.
0: Bene, da dove arrivi Alessandro, raccontaci.
1: Io arrivo da Cassino, in provincia di Frosinone.
0: Che bello, bello Cassino, bene, bene. E quanti anni hai, Alessandro?
1: Io sono un giovane fanciullo di 40 anni.
0: Oh, vedi, vedi, vedi, che bello, bello, bello, insomma, che queste età siano diverse e questi mondi si possono assolutamente sposare. Senti, Alessandro, tu cosa fai nella vita?
1: Io sono un tecnico commerciale per un'azienda che vende distributori automatici di
0: Ah, bene, allora insomma, coccolate chiunque con i distributori automatici. Sì. E questi distributori automatici li fai cantare?
1: Io quando passano le persone davanti cantano anche loro.
0: Bello, bello. Senti Alessandro, quando nasce la tua passione per la musica?
1: Vabbè, penso come tutti quanti, nasce comunque sempre da piccoli. Io già da piccolino, però cantavo tra me e me.
0: Okay.
1: Da piccolino cantavo tra me e me, a parte qualche filmino che hanno i miei, quando eravamo davanti alla TV a guardare i cartoni animati, ovviamente cantavo a squarciagola le sigle di Cristina D'Avena, quindi.
0: Ok. E hai avuto mai occasione di

0: di salire su un palco e esibirti?
1: Sì, lo faccio ormai da parecchi anni, cioè con le sigle ho iniziato in realtà da un anno, però da quando ho 16 anni comunque suono da sempre.
0: Ecco, e
1: suono e canto da sempre con gruppi rock, metal, pop anche.
0: Ecco, questo è un po' i tuoi generi, perché sono un po' diversi. E,
1: sì.
0: E la scelta invece del pezzo che porti direttamente a Lucca Comics, all'Anime Vocal Contest?
1: Allora, io porto Io credo in me, la sigla di Naruto di Giorgio Vanni, sì. Okay. Che ovviamente per me, oltre a Cristina D'Avena, anche lui è un grande idolo per quanto riguarda le sigle dei cartoni.
0: Certo.
1: E ho scelto quella sigla sia perché, vabbè, ovviamente vocalmente mi ci trovo benissimo.
0: È nelle tue corde, si dice,
1: bene.
0: No?
1: Com'è?
0: È nelle tue corde, si dice, no?
1: È nelle mie corde, nelle mie corde. E poi proprio per il significato che porta quella sigla, perché anche io, come Naruto, nella vita ho avuto mille difficoltà da dover superare, e solo credendo in te stesso tu puoi riuscire ad arrivare a realizzare il tuo
0: sogno. Un obiettivo.
1: Assolutamente.
0: Bello. Devo dire che voi non vi conoscete ancora di persona, giusto? Perché
1: no.
0: Ecco, non vi siete ancora incontrati, però ecco, questa è l'occasione qua in radio, su Radio Animati, insomma, sentire, anche sentirvi. Devo dire che questa cosa anche dello scegliere un pezzo che può essere legato ad una serie qualsiasi, ma che abbia anche un messaggio da dare agli ascoltatori e a coloro che vi verranno a vedere e sentire l'Anime Vocal Contest.
1: Assolutamente, anche perché poi i cartoni animati, le sigle dei cartoni animati, molte persone le sottovalutano, invece come la musica che ascoltano tutti, hanno secondo me un significato.
0: I testi hanno, sì, è vero, davvero. Bravo anche ad Alessandro Sciac da Cassino, e l'appuntamento per il 31, e adesso si prepari direttamente Silvia. Silvia Amadei, eccola qua su Radio Animati. Ciao Silvia, ben arrivata.
2: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, sei la quinta partecipante dell'Anime Vocal Contest 2026. Da dove arrivi, Silvia?
2: Allora, io sono originaria di Verona, quindi Veneto.
0: Bene, Verona. E quanti anni hai e cosa fai nella vita, Silvia?
2: Allora, ho gli anni che ho, che sarebbero 28.
0: Dai.
2: Nella vita, allora, cosa faccio? Faccio tante cose, ho fatto tanti lavori nella mia vita, specialmente in teatro. Sono rimasta sempre un po' in questo ambito, e diciamo che adesso sono in quella fase della vita in cui ho deciso di inseguire il mio sogno, perciò posso dire di fare l'attrice.
0: Ah, bello, insomma, anche coniugare la recitazione con il canto. Quanti spettacoli, no? Ci sono veramente tanti spettacoli che cercano attori e anche cantanti, vero?
2: Che sì, possono... esatto, infatti nello specifico vengo proprio dall'ambito del musical, che è stato un po' quello che mi ha fatto sbloccare ancora di più l'amore per il canto, che anche io, come tanti altri, abbiamo sin da piccoli. Però sì, è stato anche grazie al musical che ho capito che mi piaceva unire più arti performative, diciamo così.
0: Ottimo Silvia. E quando nasce la tua passione per la musica? È nata prima la passione per la musica e poi il teatro? Sì, penso di sì. Che forse la musica,
2: allora,
0: da piccolini.
2: Sono andata un po' a pari passo, perché io ho questo ricordo molto vivido di quando ero alle elementari, che si giocava con le amichette, no?
0: Sì.
2: A ricreazione. E nello specifico ricordo che giocavamo alle Mermaid Melody, che per chi sa di cosa sto parlando, è un cartone dove c'erano queste sirene che cantavano, quindi in quel frangente lì io cantavo e recitavo in contemporanea un po' con le mie amichette, quindi secondo me è nato tutto da lì, dobbiamo incolpare loro.
0: No, grazie a loro, grazie alla musica e al teatro. Senti, Silvia, con quale pezzo ti presenterai all'Anime Vocal Contest 2026 a Lucca Comics? Cosa ci porterai?
2: Allora, canto la canzone di Ursula dal film La Sirenetta,
0: sì,
2: che è un pezzo che mi diverto tantissimo a cantare, veramente. L'ho scelto perché mi piace tantissimo, proprio mi diverto a interpretare, a recitare.
0: Eh sì, ci sono alcuni momenti, no? Nel pezzo dove ti puoi esprimere anche con un'interpretazione, non soltanto vocale.
2: Esatto, ecco, mi dà la possibilità di essere un po' fuori dalle righe, ecco, rispetto al normale, ecco.
0: Bene, allora Silvia, anche per te, insomma, l'appuntamento è per il 31, ti saluto qua, ma dopo il jingle facciamo un saluto finale con tutti voi, ok? A tra poco! E allora salutiamo Giorgia, salutiamo Giacomo, salutiamo Valentina, Silvia. Ho detto tutti? Ragazzi, ci siete?
1: Manco io!
0: Dove sei? Giacomo, Alessandro, Silvia, Valentina e Giorgia. Dai, siete tutti a 5.
1: Sì,
0: allora,
1: fantastico.
0: È andata, dai. È andata alla grande, no?
2: Pellegrino, io ho una richiesta.
0: Siamo in diretta ancora, Giorgia, eh? Dimmi, sì.
3: Perché c'è la mia band, i VHS, che noi suoniamo cover band cartoni animati, che mi stanno seguendo e mi hanno detto: non ci hai mica salutati. Ho detto,
0: no, li salutiamo adesso. Ecco, poi ricordiamo che questa trasmissione di interviste e presentazione sarà in podcast, insomma avrete occasione poi di poter divulgare il link del podcast a chiunque. Bene, ragazzi,
3: saluto i miei amici
0: Allora, io vi saluto qua perché tra poco mi collego direttamente dopo il prossimo pezzo con Dalia per insomma capire meglio chi sarà anche la giuria che insomma ascolterà i vostri pezzi. Ci sono tanti bei premi, la prima che arriverà, ok, prenderà il premio, diciamo, di questa edizione 2026, ma ci sono tanti altri premi molto gratificanti, tra cui quello di Radio Animati, il premio Radio Animati, con la possibilità per colui o colei che vincerà questo premio, avrà la possibilità di far sentire il proprio pezzo nell'arco di una settimana in diretta su Radio Animati più volte al giorno. Insomma, un bel regalo, che
1: beh,
0: dite?
1: Mica male,
2: bello.
1: Ciao. Sì, cosa.
0: Bene, e allora incrociamo le dita, grazie a Giorgia, Valentina, Silvia, Alessandro, Giacomo per essere stati con noi, e tra poco su Radio Animati arriva anche Dalia della Red Phoenix. Grazie ancora.

0: Il 31 di ottobre a Lucca Comics per l'Anime Vocal Contest 2026, ma ne parliamo meglio adesso con Dalia Skinto della Red Phoenix, l'associazione che gestisce questo bellissimo spettacolo. Dalia, ciao, ben arrivata su Radio Animati.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora,
1: mi sento come se fosse un'interrogazione.
0: Un'interrogazione, no, perché ho l'idea, dà proprio l'idea del professore. No, no, no, no, no, assolutamente. Allora, Dalia, tu da tanti anni segui Red Phoenix e segui, insomma, l'anime Vocal Contest, che guardando la prima edizione 2019, giusto?
1: Giusto, sì.
0: 2019, mamma mia, passa così il tempo, mi sembra ieri. Allora, l'evoluzione in tutti questi anni immagino che ci sia stata. Tu ricordi differenze?
1: No, differenze sì, perché in tutti questi anni ovviamente c'è stata un'evoluzione. Tutte queste edizioni, allora, innanzitutto grazie alla manifestazione che comunque ci ha sempre dato fiducia e al sostegno anche dei nostri sponsor, fra i quali appunto ci siete voi Radio Animati, che in tutti questi anni ormai ci avete visto, no? Anche voi siete stati testimoni dell'evoluzione dell'Anime Vocal Contest, quindi noi ringraziamo appunto tutti quanti, insomma, Super Six, l'Atlantide, Radio Bruno, poi ci abbiamo Anime Voce, Cartoon Coverland, quindi ringraziamo tutti loro, perché grazie a loro il nostro Anime Vocal Contest è potuto crescere. Per me l'evoluzione, quella più, diciamo, concreta e lampante, è che è cresciuto sensibilmente il livello dei partecipanti, no?
0: È vero, sempre più bravi.
1: Sì, artisti sempre più preparati, capaci comunque anche di portare sul palco esibizioni, insomma, di qualità. E secondo me la cosa bella del contest è proprio il fatto che dà la possibilità a tutti gli artisti partecipanti di farsi conoscere e avviare percorsi professionali, insomma, nel campo nerd, dell'intrattenimento, sia da un punto di vista individuale, ma anche attraverso magari formazione di gruppi. Perché la cosa bella è che magari persone che partecipano si conoscono, e da lì nasce magari un'amicizia, e poi
0: nascono occasioni.
1: Infatti, per esempio, quest'anno al Giardino degli Osservanti, dove appunto si terrà la Anime Vocal Contest, parteciperà la vincitrice dello scorso anno, la Giulia Dossi.
0: Sì.
1: Okay. Sì, insieme a un'altra partecipante dell'Anime Vocal Contest, che è la Maddalena Barbieri Nadori, che hanno fatto amicizia, hanno deciso di creare un progetto musicale, Fantasia 3000, e quest'anno insieme anche, perché poi nel corso del tempo si è aggiunto in sede anche una voce maschile, quella di Filippo Guglielmi,
0: sì.
1: Ok? Quindi adesso formano un trio, e quest'anno parteciperanno con gli ospiti nell'anno di Contest. Quindi poi c'è l'esempio di Generoso Pisatiglia,
0: anche lui, è vero. L'anime,
1: sì, esatto, e quest'anno lo stesso, perché siamo come ospite all'interno del Giardino degli Osservanti con un suo spettacolo. Tra l'altro, adesso sotto l'ala produttrice di Anime Voce, che sono uno dei nostri
0: che conosciamo molto
1: speciali,
0: bene.
1: Esatto, Alessia Spera, esatto,
0: sì,
1: esatto. Quindi la cosa bella dell'anno del contesto è proprio questo, che comunque
0: un bel trampolino di lancio per tante occasioni, come dicevi tu, di conoscenze.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Insomma, favorisce collaborazioni, opportunità, quindi è bello per questo.
0: Dalia, senti, la giuria ogni anno sempre più importante, sempre più ferrata.
1: Come si dice?
0: Sempre più ferrata.
1: Professionali, sono rappresentanti di mondi comunque di ambiti del settore musicale, radiofonico, televisivo, insomma, della cultura legata alla mia azione, insomma. Raggruppo un bel po' di ambiti, quali c'è, cioè, Lorenzo.
0: Gli addetti ai lavori, gli addetti ai lavori.
1: Esatto, che ormai. Poi abbiamo Alessio Quadalti, Maurizio Bolognesi di Radio Bruno, Patrizia Ricci di Anime Click, Daniele Volantoni di Coverland, sì, di un storico, Alessia Sfera, Anime Voce. Poi abbiamo la nostra DJ D. Veronica Nicolai, la nostra responsabile.
0: Se non c'è lei, non c'è l'Anime Vocal Contest.
1: Esatto, non esisterebbe. Tra l'altro, anche responsabile dell'area.
0: Esatto,
1: degli osservanti. E poi abbiamo Rin, la giuria, che è la special guest, ormai, che è un'artista, cantante,
0: certo,
1: che sarà anche insomma presente con i suoi spettacoli all'interno delle giornate del Giardino degli Osservanti.
0: Bene.
1: Quindi ci saranno, sì, quindi questa
0: non
1: è
0: vedo l'ora
1: di qualità. Sì, ci saranno tanti premi, non svegliamo quali premi?
0: Sì sì, dai, svegliamoli, dai.
1: Allora,
0: ai ragazzi, allora, diciamo, ho dato un accenno.
1: Il vincitore in assoluto avrà il microfono da studio, sì, fornito da NTD, appunto, un sponsor. Poi c'è il premio, i video dei ragazzi girano sul sito di Radio Bruno,
0: aspetta che, ecco, attenzione che non ti sentiamo più,
1: il premio.
0: Dalia, mettiti in posizione. Pronto? Diversa,
1: senti?
0: Ecco che
1: sì?
0: Ti sentiamo un po' meglio.
1: Dai.
0: Ok.
1: Sì, mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: Mi senti? Ok. Allora, dicevo, poi abbiamo il premio dato da Radio Bruno. I ragazzi adesso sono in rotazione con i loro video sul sito della radio, saranno votati. Ok, il vincitore riceverà appunto la menzione speciale da parte della radio. Anime Voce darà, diciamo, la possibilità di una sponsorizzazione per un intero mese sui social. Quindi ci sono premi importanti. La Red Phoenix darà il biglietto per il prossimo anno, per tutti i 5 giorni. Quindi insomma,
0: bello,
1: sono premi importanti.
0: Questo.
1: Il resto, per saperlo, dovete venire tutti quanti.
0: Eh sì, e poi con il premio Radio Animati, che ho già anticipato ai ragazzi.
1: Esatto.
0: Insomma, che
1: già detto,
0: una bella programmazione di una settimana.
1: Esatto.
0: Dalia, io ringrazio te, ringrazio tutta Red Phoenix, perché siete in tanti a gestire questa,
1: sì,
0: e tantissime altre
1: poi
0: iniziative.
1: Abbiamo anche nuovi ingressi, quindi siamo contentissimi, perché comunque la realtà della Red Phoenix sta prendendo nuove leve, quindi questo ci fa
0: bene
1: piacere.
0: Allora conosceremo le nuove leve a Lucca?
1: Esatto.
0: Conosceremo
1: le nuove leve a Lucca, certamente.
0: Allora,
1: quindi vi aspettiamo il 1 novembre, ok, tutto il Giardino degli Osservanti alle ore 17.
0: Il 31 sabato alle 17, direttamente sul palco dell'Anime Vocal Contest. Ringrazio te, ringrazio i ragazzi, e in bocca al lupo a tutti. Ci vediamo il 31.
1: Grazie.
0: A Lucca alle 17.
1: Sì, il 31 alle 17. Grazie
0: mille, ciao. E allora salutiamo così Dalia della Red Phoenix. Io vi ringrazio e vi saluto ovviamente per questa edizione dedicata proprio ai ragazzi, ai 5 ragazzi che si sono fatti conoscere direttamente qua su Radio Animati, prima di questo appuntamento che ci sarà proprio direttamente il 31 proprio di ottobre a Lucca Comics. Vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento su Radio Animati. A presto, ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: 31 secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema è buona la prima. Ben trovati da Gianluca. È il 2009 quando Checco Zalone fa il salto dal piccolo al grande schermo con la sua opera prima Cado dalle nubi, che segnò anche l'esordio di Gennaro Nunziante alla regia. La pellicola, che affronta i principali temi sociali ed economici del bel paese, narra la storia di un aspirante cantante pugliese. Fidanzato con Angela, viene lasciato perché non ha un impiego stabile, ma Checco coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e cerca in tutti i modi di riuscire. La sua lenta ed inesorabile scalata verso il successo, con tanto di trasferimento al nord, si mescola con la conoscenza di Marica e la partecipazione ad un noto talent show, oltre al rapporto con il cugino Alfredo e al suo compagno Manolo che lo ospitano. Con il film viene pubblicato anche l'album omonimo, contenente tutte le tracce. Il brano Angela, tra i più iconici del suo repertorio musicale, vinse il Nastro d'Argento nel 2010 per la miglior canzone originale e risultò tra i candidati, sempre nella stessa categoria, al Davide di Donatello, dove tuttavia perse contro Baciami Ancora di Jovanotti.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nasconderselo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Checco Zalone con Angela su Radio Animati da Cado dalle Nubi, film che uscì nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2009 e nel primo weekend di programmazione riuscì ad incassare 3 milioni di euro. Con i suoi 14 milioni totali si piazza all'undicesimo posto dei film con più incassi nel biennio 2009-2010. Checco Zalone ha sempre sottolineato il carattere autobiografico del film. Anche lui ha lasciato il sud per trasferirsi al nord, sperando di realizzarsi come musicista. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: Anche i fiocchi d'avena ascoltano Radio Animati.
1: Con le K, fiocchi con le K.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto

0: con il microfono è gratis.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys dei Duran Duran.

0: The chores.
1: The stores.
0: Fresh air.
1: Times Square.
0: You are my wife.
1: Goodbye, city life.
0: Green Acres, we are there.
2: Ciao, sono Alvin.
3: Ciao, sono Simon.
4: Ciao, sono Theodore.
2: Anche noi Chipmunks ascoltiamo Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Allergico alla solita

Un'altra sfida per il Calabrone Verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il Calabrone Verde in realtà è Britt Reed, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del Calabrone Verde.

Yeah.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: da Fabrizio Vidale. Se mi chiamavo Vidati faceva anche rima.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una compilation musicale. Ben trovati da Gianluca. Siamo in Versilia nell'estate del 1965, dove un gruppo di ragazzi e alcune famiglie trascorrono le loro vacanze. Ci sono i nobili e pettegoli Marchesini Pucci, Gianni l'intellettuale che pensa ai libri anziché alla sua bella ragazza selvaggia, il classico e cinematografico romano da Roma Maurizio e l'adolescente con l'ormone a mille Giorgia. Se i ragazzi si incrociano nei luoghi e si intrecciano nelle avventure, le famiglie sono invece divise per classi sociali. I ricchissimi milanesi Carraro con Commenda, signore viziata parole al seguito, il playboy Viver Felicino con la nuova fiamma, la bella inglesina Susan e l'eterno Peter Pan Luca, ma c'è anche la famiglia napoletana dei Pinardi alla loro prima vera vacanza in Versilia. Avrete capito tutti che oggi ci occuperemo della colonna sonora di Sapore di mare, un grosso successo al cinema ma anche in TV, diretto da Carlo Vanzina nel 1983. Un film per riscoprire i miti della musica italiana degli anni 60, come Edoardo Vianello, Mina, Fred Bongusto, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Caterina Caselli e molti altri, tra cui Piero Focaccia, che cantava sui titoli di testa Stessa spiaggia, stesso mare.

Quante volte abbiamo cantato per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Piero Focaccia su Radio Animati. Sapore di mare ha tra i suoi attori un cast che il pubblico sentirà vicino per la loro semplicità, molti dei quali però spariranno dalle scene. Jerry Calà, Cristian Lessica, Guido Micheli, ma anche Marina Suma, Karina Haff, Isabella Ferrari e Giorgia Fiorio. Nel cast anche un'eterna Virna Lisi, che con questo film si aggiudicherà un Davide di Donatello e un Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Il film in chiusura termina con un salto negli anni 80 per vedere la trasformazione dei protagonisti del film. Mette il sigillo a questo momento Riccardo Cocciante e la sua celeste nostalgia.

0: Questa è Radio Animati e questo era Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, perché parliamo di Sapore di Mare, film che incassò 10 miliardi di lire, una bella cifra ai tempi. Questo convinse i produttori a riprovarci l'anno successivo con Sapore di Mare 2, ma non ottenne lo stesso successo. Ma quali altri film di questo genere sono usciti e quali erano le canzoni che li accompagnavano? La risposta è semplice, restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta ve li farà scoprire.
1: Dammi tre parole, sigle, cuore, amore. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria Rossi.

0: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: Ciao Guadini! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. One.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La, così piccola, così grande, per la gola, bastiglia balla. La, così piccola, così grande, nella neve. Pastiglia Valda.
2: Per la gola, pastiglie Valda. In farmacia, dai laboratori farmaceutici Valda. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Principi azzurri di tutto il mondo, unitevi! Viva le fiamme!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice pure!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: La la la la la la la. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Paolo Picutti.
2: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
3: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Candy a Radio Animati, anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.
1: Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro, grazie a voi.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: si trova la stella piumata, mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
1: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova...

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando Stallone è over the top. Bentrovati da Gianluca. Il camionista Lincoln Hogue cerca di riconquistare la fiducia del figlio dopo la separazione dalla moglie, a causa di forti incomprensioni con il suocero. Per procurarsi i soldi necessari per poter far crescere il ragazzo, decide di partecipare ai campionati mondiali di braccio di ferro. È la trama di Over the Top, film del 1987, diretto da Manahem Golan e interpretato da Sylvester Stallone. Poco amato dalla critica, che in pratica lo ritiene prevedibile banalotto e a metà tra Rocky e Karate Kid, ha comunque una buona recitazione e una bella colonna sonora, composta per la maggior parte da Giorgio Moroder e interpretata tra gli altri da Frank Stallone e Kenny Loggins. Ascoltiamo il brano che accompagna la vittoria per il combattimento finale, In This Country, dalla voce di Robin Zander.

In This Country, la canzone tratta dal film Over the Top, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Come sempre, se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it e presto le sentirete in onda. Ciao e alla prossima!

0: Cartomale. Cartomale.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.

0: Sono Oscar François de Gergé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Io non combatterò la vostra guerra, la finirò. Un bacio a tutti gli utenti dei Radio Animati da Elena Perino, Captain Marvel.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: I fazzoletti Scottex. I fazzoletti Scottex.
2: Fazzoletti Scottex, il posto più morbido dove mettere il becco.

0: studio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby.

0: dice fu. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice fu!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 2003.

0: Sono Corrado Castellari, l'autore di Demetan. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati. Radio Animati.
1: Un carissimo saluto da Enzo Draghi a Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La natura, tu vuoi vivere, Kinder, cereali per te.
2: Venite, mangiamo qualcosa.
3: E da quando mangi cose dolci?
2: Da quando c'è Kinder Cereali. Provalo.
4: Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte. Cose buone della natura. In Kinder Cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente.
1: Kinder Cereali per te.
4: Kinder Cereali. E sei in forma.
5: Radio Animati. Premiata sigla.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

E poi per fare la luna nel polso avrei bisogno di una sigla musicale. Penso che andrebbe bene. Ecco, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.